0: mamma mia.
1: Un cuore matto che ti vuole bene.
2: Italia.
1: Matto da
2: Moledetta Vespa.
1: Un cuore matto
2: a pasta.
1: Che ti vuole
2: a pizza. A Vatican.
0: Erezza Magaffe a Kafka. Antipasti.